0: A tuo cenno, signor!
1: Sì, in questa notte! Quanto adorne Ginevra ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei vecchio.
0: E poi,
1: nelle sue stanze mi introduci e fingi di Ginevra il sembiante.
0: Al mio onor,
1: sol rispetto che si conviene a nobile donzella.

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: che caro genitor, orma
0: il sospetto.

0: Réagis.
1: Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

0: Se innocente tu sei, sperar ti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa
0: ed io l'accoglio.

0: Io non difendo l'innocenza d'altrui con un delitto.
1: Mario Dante, dove sono io?
2: Tu vivi,
1: tu respiri.
0: Amica forte, fece meglio l'innocenza intesi della mia principessa.
1: E da chi e come?
0: Signor,